sneaker dose, a tue schuhe in pisce, come che le amane che com, come che distrutte.